0: comienza. Rock and Pop Music con Brian Velasco.
1: Oh, Whistler.
0: Rock and Pop.